0: conquistare in parvolo d'un coi vosi solo. I dannassi mi lo davano, ne cate prasciogliendo gli uba, tanto tu che c'è un cigaro, i par, ma mi sa ozzolata da San Nascen.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.